montia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia com sora. Ce la puoi stati la tua.